Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

tu hai le tue ragioni ed io sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

notte di luna passeggiavo nel vecchio Messico quando vidi un piccolo topo completamente ubriaco. Era l'amico Speedy Gonzales.

0: sulla crescita materiale, solitamente non considera altre forme di ricchezza indispensabili per il benessere dell'individuo, come la salute degli ecosistemi, la qualità della giustizia, le buone relazioni tra i membri di una società, il grado di uguaglianza, il carattere democratico delle istituzioni. Per questo occorre organizzare la decrescita.
1: Organizzare la decrescita significa rinunciare all'immaginario economico, vale a dire alla credenza che di più è uguale a meglio. Il bene e la felicità possono realizzarsi con costi minori. La parola d'ordine della decrescita ha soprattutto come fine l'abbandono dell'obiettivo insensato della crescita per la crescita, obiettivo il cui movente non è altro che la ricerca sfrenata del profitto per i detentori del capitale.
0: Bisogna tendere ad un miglioramento della qualità della vita e non a una crescita illimitata del PIL. La felicità non può essere quantificata col prodotto nazionale lordo. Reclamiamo la bellezza delle città e dei paesaggi, l'accesso all'acqua potabile, la trasparenza dei fiumi e la salute degli oceani. Esigiamo un miglioramento dell'aria che respiriamo e del sapore degli alimenti che mangiamo. Esigiamo uguaglianza, lavoro, salute, cultura. Si continua a pensare che l'economia, così come concepita oggi, sia il solo mezzo per risolvere la povertà, quando è proprio lei che la genera. Lo sviluppo e l'economia sono il problema e non la soluzione.
1: Nel sud del mondo, dove l'economia mondiale ha cacciato dalle campagne milioni e milioni di persone, distrutto il loro modello di vita, soppresso i loro mezzi di sussistenza, per gettarli e stiparli nelle bidonville, nelle periferie del terzo mondo, l'unica alternativa è una condizione di sopravvivenza estrema. Sono nati così i naufraghi dello sviluppo, abbandonati a loro stessi, condannati nella logica dominante a scomparire. All'interno della propria cultura, oggi ognuno sta perdendo i propri punti di riferimento, e i punti di riferimento sono fondamentali difese immunitarie.

0: Dovremmo volere una società nella quale valori economici malati hanno smesso di essere centrali o unici. Una società nella quale l'economia è rimessa al proprio posto come semplice mezzo della vita umana e non come meta ultima. Una società nella quale si rinuncia, quindi, a questa folle corsa al consumo sempre in aumento che estromette i più deboli. Ogni volta che c'è una recessione facciamo la stessa cosa. Pompiamo soldi nel mercato e diciamo che vogliamo tagliare le spese. Ma la ripresa si alimenta spendendo. Le nostre spese fanno crescere la domanda. I paesi emergenti ne approfittano aumentando la produzione per moltiplicare l'offerta. E questo fa salire i costi delle materie prime, come il petrolio. Di conseguenza tutti i prezzi aumentano, compresi quelli del cibo. E quindi ci ritroviamo in breve in una nuova situazione insostenibile, tornando a fare affidamento sul debito per soddisfare le nostre esigenze. In questo modo non ne verremo mai fuori.
1: I nostri governi non fanno che ripeterci che siamo coinvolti in una guerra economica senza pietà, che dobbiamo tirare la cinghia ed imporre a noi stessi dei piani di adeguamento strutturale così come li imponiamo ai popoli del sud, e questo allo scopo di guadagnare indiscriminatamente quote di mercato.
0: La concorrenza non dovrebbe poggiare sul prezzo del lavoro e quindi sulla vita degli uomini. Non si può accettare che la

dedico questa canzone che canterò adesso al mio amico Gianni Bella. Che con un altro amico, grande amico, Mogol, hanno fatto tanti successi. Ciao Gianni.

dove c'è lo sport. Eh no ragazzi, ma non ratificatevi così. Ciao ragazzi!

nel mondo succedessero tutte queste cose. Lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su Albano, che è lì in terza fila col cappello bianco.

La parola magica è lo scatto. Uno scatto che prima o poi il mondo dovrà fare. Lo scatto può essere qualunque cosa, un saltino, uno scatto di rabbia, o lo scatto di una scintilla che potrebbe dar luogo a una vera e propria rivoluzione nel ripensare la nostra vita qui sulla Terra. Può sembrare un discorso utopistico, ma io credo che è proprio fra le pieghe dell'utopia che si nasconde il segreto per sconfiggere la crisi, che non riguarda soltanto il nostro paese, ma l'intero pianeta. E proprio per questo è assurdo e ridicolo pensare che tutto questo casino che sta succedendo nel mondo sia riconducibile soltanto alle meschine speculazioni economiche. Quelle non sono altro che la conseguenza di una crisi che ha radici molto più profonde della semplice falda economica. Le sue onde sismiche si sono propagate su tutta la Terra, dove l'unico vero epicentro è ormai dentro ognuno di noi.

0: Tu hai capito cosa? Tu hai capito cosa stiamo dicendo?
1: Capito.
0: Cosa hai capito?
1: Che siamo spenti.
0: Che siamo?
1: Spenti.
0: Che siamo spenti. Bravo. E in effetti, se ci soffermiamo a riflettere un attimo, non ci vuole molto per capire che il senso della vita il più delle volte ci sfugge. Noi adesso siamo qui tutti insieme, riuniti. Quelli là sopra che hanno avuto lo sconto del 99%. E questi in platea, che alcuni di loro si sono venduti la casa per vedere questo spettacolo. Ma io mi domando, ma sarà poi vero che adesso noi siamo qui tutti insieme riuniti? Sì, voi dite di sì, eh? E comunque diamo per scontato che sia vero. Ma per quanti minuti ancora staremo insieme? Forse il tempo di altre 4, 5, 6 canzoni? Come? Fatto sta che finita la serata, ognuno di noi, è un fatto, tornerà ad essere solo nella propria casa. In attesa che qualche altro evento, tipo questo, magari fra 15 o 20 giorni o la prossima primavera, ci sia un altro evento che ci potrà far passare un altro paio d'ore insieme. Ma questo non vuol dire stare insieme. Non vuol dire stare insieme. Stare insieme noi tutti significa essere legati da un qualcosa che ci tiene uniti anche quando siamo soli. Solo allora possiamo dire che stiamo insieme. Ma noi questo qualcosa non ce l'abbiamo. È questo che non hanno capito i politici. Forse un tempo ce l'avevamo, questo qualcosa, e non lo abbiamo riconosciuto.

Insomma, ciò che sto cercando di dirvi è che i tempi sono maturi per ribaltare completamente questo nostro apatico sistema di vita. E questo lo si può fare soltanto se tutti combattiamo per la stessa idea, e cioè per la bellezza delle cose, dove la verità di ciò che vive non ci viene rivelata né dai governi né dai politici, ma dalla vita stessa della natura, che non può essere abbandonata e tantomeno massacrata come hanno fatto fino adesso, uccidendo in un colpo solo il lavoro nei campi, l'agricoltura, l'artigianato e quindi l'arte, perché l'arte è nella natura e viene da Dio.

So cosa state pensando adesso. Che sulla bellezza siamo tutti d'accordo. Ma soprattutto vi state chiedendo com'è possibile realizzare questo progetto di cui parlavamo prima, che i politici continuerebbero a non capire, e che proprio in virtù di questo progetto è possibile sconfiggere la crisi e portare un'intera nazione a sognare in qualche cosa che può avverarsi. Il miracolo, ha detto mio cugino là sopra. Pensate un po', un'intera nazione che sogna quello che sogna Dino. Che sogno può essere? Eppure non ci crederete, ma quando si è in tanti a sognare, non c'è sogno che non possa realizzarsi. E lui, che è uno della Via Gluck, amico di Gino Santercole, anche lui nato in Via Gluck. Che ha composto tante musiche di successo come Una carezza in un pugno, Svalutation, Il forestiero, Il bimbo sul leone e tante altre come Straordinariamente. La canzone che piace tanto a Sofia Loren,

0: Ciao Sofia. Dino Pasqua di Bisceglie e Gino Sant'Ercole sono due ragazzi della Via Gluck e entrambi sognano quella cosa che sognavate anche voi e che i politici vi hanno spento. Però noi possiamo riaccenderci e combattere per la ricostruzione di quel giardino dorato che era l'Italia quando venivano da ogni parte del mondo per apprezzare il nostro paese. Potevamo vivere di turismo, avevamo un patrimonio che nessuna Cina poteva e potrà mai copiarci. Però noi possiamo ricostruirlo, perché è di questo che abbiamo bisogno, per non sentirci slegati l'uno dall'altro. E stavolta, sentite cosa vi dico, anche i ricchi ci daranno una mano. Alcuni ricchi, sì, no, voi siete sfiduciosi, sfiduciati, siete qualcosa con sfi. Alcuni ricchi come Leonardo Del Vecchio della Luxottica, Benetton, Prada, lo stesso editore di questa trasmissione che grazie a lui si è potuta fare. I padroni della Fiat, io sono certo che loro lo faranno, se non altro per dare il cambio a quei poveri cammelli da secoli condannati a passare per la cruna di un ago. Loro ci aiuteranno e in meno di 100 anni riporteremo l'Italia agli splendori di una volta. Non è una battuta questa, eh? 100 anni passano in fretta ed è probabile che alcuni di noi non faranno in tempo a vedere l'opera compiuta. Ma la cosa più importante è un'altra, è quella di vivere giorno per giorno questa meravigliosa avventura i cui benefici si vedranno ancora prima di iniziare i lavori, dove l'effetto più immediato sarà proprio nel mondo del lavoro, che tra abbattere i disastri fatti da ogni genere di abusivismo e ricostruire ciò che era bello, ci sarà lavoro in tutti i settori per almeno 100 anni, senza contare i benefici che derivano poi dall'indotto di questa rivoluzione, a partire dall'Europa. Il futuro non ha futuro se non si porta per mano anche il passato. Ecco lo sbaglio, secondo me, che hanno fatto i politici. Quel passato dove regnava la bellezza dei paesaggi. Ciò che ci serve per essere veramente moderni è un ponte che unisca il passato e il futuro e che possiamo attraversare quotidianamente ogni qualvolta che desideriamo andare dal passato al futuro o dal futuro al passato. E questo non vale solo per l'ambiente, ma anche per le cosiddette pari opportunità, come le chiamano i politici, a cominciare dai poveri. È arrivato il momento di dare ai poveri le stesse condizioni di cui godono i ricchi. In piccolo, naturalmente, è chiaro, ma le stesse condizioni di bellezza di cui godono i ricchi. Ai poveri non basta più dare una casa, bisogna dargli la casa. E dal canto loro devono cominciare a rifiutarsi di abitare in quei loculi di cemento costruiti con la benedizione di quei comuni massacratori, la cui logica per molti di essi è sempre stata quella di barattare i principi cardini della convivenza civile con la convenienza spicciola. Chi è? Chi è? Chi è? Chi sei?
1: Sono io.
0: Sei tu. Fatti riconoscere.
1: Tu nel tuo letto caldo, io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste.
2: Qui fuori dai tuoi sogni

0: L'hai fatto perfetto. Ho sbagliato io.
1: Oh, ma chi erano i tuoi amici di prima che parlavano?
0: Senti, no, ma qui siamo di fronte a un grande economista.
1: Ma c'è anche Stella, c'è anche...
0: C'è anche Stella, c'è... C'è Rizzo.
1: Buonasera, Rizzo. Salve, Stella. Bonsoir, monsieur.
2: Bonsoir, monsieur.
1: Come si va?
2: Très bien, et vous?
1: No, bien. Allora, come stava il discorso?
0: Il discorso, stiamo cercando di mettere a posto un attimo una parte dell'Europa. Lui dice che la...
2: No, una parte del mondo ha fatto.
0: Ah, del mondo, sì. Beh, no, perché io ragiono ancora in piccolo.
2: Sì, sì.
3: C'è da fare un
2: perché
3: sacco
2: di...
0: Tu dici...
2: No, sì. Ho sentito nel tuo discorso e nel discorso prima che tu vieni sul palco, ho sentito delle cose sulla crescita.
0: Sì.
2: Tu sei contro la crescita.
0: Che tipo di crescita?
2: Ah, allora siamo amici.

0: fa a dire agli operai voi dovete spendere quando poi dopo il governo aumenta le tasse? Cioè, se non ha neanche i soldi per arrivare alla fine del mese, come fa? E questa
1: è questo il problema.
0: La disgrazia italiana e anche quella tedesca un po', devo dire.

0: Allora Adriano, scusa,
1: cosa quest'anno, che cosa quest'anno?
0: Quest'anno a Sanremo?
1: Sì.
0: Ti ricordi che quest'anno a Sanremo avevamo un amico che adesso ci sta guardando. E io volevo. Era a Sanremo con noi
1: Lucio Dalla, vedi, tutti si alzano in piedi.
0: E io ho visto che anche nel DVD che hai fatto, il ricordo di Sanremo, hai messo anche un'immagine di Lucio.
1: Sì, ho voluto ricordarlo perché è chiaro, come tutti, vabbè, e io tu l'hai frequentato di più di me, quindi eri molto più vicino. Noi ci siamo incontrati diverse volte, così
0: lui ha una grande stima di
1: sì,
0: te,
1: sì, eh? ma anch'io di lui. E mi è dispiaciuto tanto, però io so che adesso lui è contento, eh? Sì, lui sta facendo di quei concerti che noi neanche ce li sogniamo.
0: Comunque, se tu me lo permetti, io canterei proprio una canzone sua, forse la sua più bella canzone in questa arena meravigliosa. Maestro, non mi sbagliare la tonalità e non me la fare troppo alta, perché qui è improvvisato. Vai, vai.
1: Io mi sposto, eh.
0: Vai. Dove vai?
1: Vado qui, lì.
0: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti a

vide le luci in mezzo al mare, penso a lei, mattina in America, ma erano solo le lampare, la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, con gli occhi verdi come il mare. Poi d'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare.

trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fa scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice.

È stata un po' dura questa volta, perché non mi ricordavo più i testi delle canzoni, perché 18 anni sono tanti. E così cosa succedeva? Che ogni volta, da quando ho deciso di venire qui a Verona, andavo in giro e la gente mi vedeva che parlavo da solo, perché continuavo a ripetere i testi. E a volte scambiavo un testo con un altro. Così, per esempio, esco di rado e parlo ancora meno. Mi hanno detto che vuoi vedermi e mi conosci bene, dici.

quel Ringo. Io fui il sceriffo a Santa Fe, lui fece un piatto contro re, ma fatalmente

poi scosse il capo e se ne andò. Lo rimpinzarono di piombo fino a quando, colpito a morte, stramazzò.

shove to the left, to the right, che non si. Adesso ho fatto questi movimenti qui, devo prendermi 15 giorni di vacanza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Andiamo il tempo. Questa la cantate forte, eh?

Sono le 6 della sera e la porta si è aperta, con i jeans attillati, ma come sei bella. Sai che non sei cambiata, forse ancora più dolce, forse ancora più donna, forse ancora di più. Ma che cosa è successo, ma che cosa è accaduto? Niente più, niente meno, mi sono innamorato.

Io ti aspetto, il tempo non conta. Me ne frego di quello che pensa la gente. Prima o poi ci scommetto.

Mezzanotte passata e richiudi la porta, rimango da solo con la tua voce.

Jenny sembrava felice di correre lungo il mare, di andare e tornare, giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: E non è venuto col trattore?
1: No, mi prendevo a paura.
0: Madonna, Pasquina, com'è che quando sai che tu vieni qua non ti agiri mai a farti vedere in bacia come sei?
1: No, ti voglio fare una sorpresa.
0: E giriti un po' appena appena.
1: Uffa, allora non capisci, ti voglio fare una sorpresata.
0: Madonna, io ti voglio vederti in bacia a te come sei.

0: Amore,
1: chi è che vuoi?
0: Mi dici una parola fuocosa?
1: Pipigos.
0: Ma... Amore,
1: chi è che vuoi?
0: Mi sento tutta andrizzuata.
1: Chi?
0: Chi è?
1: No, quella è la Giglio.
0: No. Ah, gioia
1: del Colle.
0: Per me l'amore è suspense.
1: È per me Sunza. Io ti voglio bene a te.
0: Pure

0: Ecco, mo mi aggiro.
1: Sì.
0: E non vedo l'ora che mi aggiro,
1: vedi? Aggirati, che sono ansiosa.
0: Odò, ecco, io mi aggiro veramente.
1: Sì,
0: Pasquina, mo mi aggiro.
1: Sì, amore.

0: mocca.
1: Ci dobbiamo sposare.
0: E va bene, facciamo la pace.
1: Sì, nella chiesa.
0: Io San Nicola.
1: Sì. Mi devi portare al viaggio di nozze.
0: Sì, andiamo a pesca, fresca, fresca,
1: a tutte le vanne. Voglio conoscere l'altra Italia.
0: La,

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Una stella brilla in mezzo al cielo, la stella mia sei tu. Sul mio cammino tu m'accompagni e segui il mio destino.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Mi piacciono i panini, maionese e ketchup. E poi per digerire un bicchierino di grapp, indosso magliette, robe di cap. E sotto i pantaloni metto solo il make up.
1: Mi piacciono i panini specialmente ca trip, e faccio vinto tutto con una 7-Up. A sotto casone tengo un sparatrap, perché mi tiro sempre i pillari da zip. Ah. Ah.
0: A casa in famiglia noi siamo un'equipe, e sono frequentata da persone VIP. Si gioca a bridge, a poche strip, e ci si lascia andare con la musica pop.
1: Invece a casa mia noi parimmo una truppa, a sera ci

0: mio genere invece fa parte di un gruppo che fa dalla rock al jazz bebop, col bass elettrica ti fa lo slap e suona la chitarra come Frank Zappa.
1: Ho fidanzato e figlia, ma si chiama Pili. Io guardo a mia settimana, te ne calda la zappa. Però te ne una vespa che nessuno chiappa. Ma che passo con un e non so per me stop.
0: Mi piacciono i giornali che ti danno lo scoop, e c'ho abbonamento alla rivista Check Up. Mio figlio cumbe i dischetti flop e tutte le riviste con i videoclip.
1: Mi piace nel giornale che ne firma una coppa, con tutte i sapore e solamente con lip. Mio figlio invece ha pigliato un grip che tira un tocco con tavolino e pip.
0: Mia moglie non esce per fare lo shop, anche per comprare una bottiglia di lip col cellulare, lei chiama la coop e arriva un garzone con tanto di zip.
1: Mia moglie invece ha da scendere la coppa, perché son che 3 mesi che non bava sip, e si è butta la spesa, la pesano troppo, o trova qualche strunzo che ci porta in coppa. Azza!

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: no?
1: Con tutto dai, l'amore che posso. Ti amo.
0: Tu fai sul serio o no?
1: Con tutto
2: dai,
1: l'amore
2: che perdi
1: posso.
2: Il treno.
1: Ti amo, Giovanni, ti amo che posso.
2: Dai, che perdi
0: il treno. Tu fai sul serio o no?
1: Con tutto l'amore che posso.
2: Dai, che perdi il treno.
1: Con tutto l'amore che posso.
0: Ti amo, ti amo.
1: Dai, che perdi
0: con tutto l'amore che posso.
1: Ti amo, ti amo.
0: Dai, che perdi il treno.
1: Con tutto l'amore che posso.
3: Ti amo.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Prova, prova, sta, mi sentite tutti?
1: Su Radio Sole Luna suona per voi.
0: Buonasera a tutti da DJ Pazzi. Su Radio Sole. Comincio da qua 5 minuti che al virtuoso è un pochino eliminato tutto.

Buona musica a tutti con DJ Foxy alla console.

Allora, cominciamo a salutare tutti: Azzurro, Rottweiler, Yanez, Marika, io, Fenice, The Crew, Alice, Paola, Giro Becchino, i nostri bottini, Whisky, Pirlotte, Bani, Melody, Micione, Shaki, Giuseppe Spigar, DJ Bello,

0: Adesso ascoltiamo Aria Pulita di Migione.
1: Che belle mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. O cielo azzurro, o grane biondo, io voglio vivere abbracciata con te. Tinto bicchiere, acqua sincera.

tutti per me sei il non passaggio, sei una strada per l'eternità. E io cammino cucchia capillo e tu mi porta da felice sostanza.

ricordo il pancesto di oggi. Ore 18 io, ore 19 Franci, ore 20 Shaggy, ore 21 Carla e Claudio e infine alle 22 abbiamo Rita. Ciao Catwoman in consorzio DJ Pozzi.

0: Adesso ascoltiamo Aqua Barbie Girl Remix. Hi,
1: you wanna go for a ride?
2: Sure, yeah.
1: Jump in.
0: Questa canzone la dedichiamo a Franci.
2: In the

0: Siamo su Radio Sole Luna e suona per voi
1: Radio Sole Luna, suona DJ Foxy.
2: Adesso ascoltiamo Bamboleo. Questa canzone la dedichiamo a Speaker Giuseppe.

0: Adesso ascoltiamo Biagio Antonacci, Parigi sei tu.
1: Ci sono amori che restano in fila, che sanno esserci senza...
0: Questa canzone la dedichiamo a Micione.
1: ...che senza veleno si fanno capire. Ci sono bocche che fumano fiori, ci sono anche castelli nel mare. Ci sono pezzi di vetro tra i nostri capelli da ieri. Per me Parigi sei tu, per me Parigi sei tu. Per me Parigi sei tu quando cerchi di farti una vita tu. Per me Parigi sei tu, per me Parigi sei tu, per me Parigi sei tu.

0: Se sono morti non...
1: Eh sì, Migione sta a Parigi.
0: Se sono vivi non sanno ascoltare. Se sono ricchi diventano come dei cani
1: a Disneyland.
0: Per me Parigi sei tu. Per me Parigi sei tu. Per me Parigi...

ragazzi, Michele deve provare dal mio PC e quindi fermo broadcast, ricomincio dopo. Ciao ciao!

0: Ragazzi, sto provando dal PC di Grazia un altro microfono.
1: Perché è un amore col silenziatore.
0: Se mi fate sapere se si sente bene, dai, forza ragazzi, ciao Domicio. Ci tengo a se

0: Dina, fai un attimino un po' di bodygam, 2 minuti.
1: Prendi il mio diario,
0: in modo che possa ascoltare.
1: Che ho consumato con i baci e i pianti che io...
0: Dai, grazia, vieni qua, dai, continua da qua, dai.
1: Appartengo, io ci tengo, se prometto poi mantengo.
0: Così passo l'altro PC, posso ascoltare. Vai, vieni qua, vai, qui c'è la musica, quello che trovi.
1: Amore, un amore eterno, se non è amore, oh, me ne andrò all'inferno.
0: Aspetta. Adesso, grazie, non devi toccare più niente. Questa è la cuffia, queste sono le cose. Guarda le impostazioni, ok.

0: Ragazzi, c'era un po' di pubblicità, ma adesso continuiamo con me.
1: Appartengo ed io ci tengo. E se prometto, poi mantengo. Ma appartieni, e se ci tieni,

0: Ragazzi, queste cuffie si sentono una bomba. Così mi viene mal di testa proprio.
1: Giura.
0: Adesso ascoltiamo Gimme Gimme Gimme di Joe Da Silva e Georgie Boldly.

Ma magari non vado a scuola. Devo andare per forza, anche perché sono in quinta e c'ho gli esami tra poco. A Natale c'ho gli esami. Purtroppo, c'ho gli esami.

No, no, gli esami li facciamo in quinta. Ce li dobbiamo fare a Natale. Ho sentito che li faremo a Natale. O hanno detto a Carnevale. Boh.

A noi ci avevano detto no, gli esami li farete a Natale. Io così, va bene. Speriamo che vadano bene. Alla fine le cose sono pure facili in quinta ancora. Anche perché studio. Sono anche la prima della classe. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Adesso ascoltiamo TikTok di Kesha. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

È finita. Lasciando stare il calendario, adesso secondo me è Natale. Quindi buon Natale a tutti con la canzone All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey.

0: Un saluto a tutta la chat da Deborah.
1: No, vabbè, ma fagli vedere pure il virus, no?
2: No, si è abbassato tutto. Oh, Christmas. Sì.
0: Aspetta, inizio a salutare. Saluta. Salutiamo Sciacchi, Migione, Rita,
1: Grida,
0: Franci. Chi è questo?

0: Ecco. Mi ha sgridato Micione, chiedo scusa. Allora continua.
1: Ti presenti, che ne sa la gente?
0: Oh, scusate. Un saluto da Deborah.
1: Ah.
0: Ecco. Mi ha sgridato Micione, chiedo scusa. Allora continuiamo con Pirlotto, Whisky, Ciro Beccamorto, Alize, Paola, Felix. Ok, Felix. Salutiamo Jesse in console, mamma Deborah.
2: DJ Foxy.
0: Ah, scusate, DJ Foxy. Salutiamo Jesse in console, mamma Deborah. Abbiamo salutato tutti. Chiedo scusa se ho dimenticato qualcuno.

Adesso è passato Natale, adesso è passato Natale e ascoltiamo Danza Coduro di Don Omar.

sì, mi piace Natale perché uno, ci sono le vacanze, e due, i regali. E la vacanza anche. Magari ci facciamo sempre la vacanza fuori dalla Puglia. Una volta siamo andati, non mi ricordo come si chiama, tipo Milano, vicino a Milano.

sì, oggi sono a manichina addirittura perché adesso siamo a 21-22 gradi. Alla faccia! Invece alcuni stanno direttamente a 24, noi siamo tipo all'ultimo posto, però siamo a manichina.

0: tardi, sono i 54, dopo che devo passare a Jessie. Allora, cominciamo a salutare, veloce, veloce. Azzurra, Rottweiler, Yanez, Fazzina, io, Marika, Fenice, The Crew, Catwoman, Alice, Felix, Paola. Intanto ascoltiamo Ghostbusters. Ciro Becchino, i nostri bottini, Whisky Pirlotto e Bunny, Speaker Giuseppe, DJ Bello, Melody. Ascoltiamo dopo avremo Franci, Rita, Micione, Shaki, i nostri titolari e niente, buona diretta. Franci, la mia diretta è finita, non ci vedremo domani, ci vedremo dopodomani. Bye bye!
1: Ciao a tutti!
0: Prima di dare diretta ricordo il palinsesto, alle 19 Franci, alle 20 abbiamo Shaki, alle 21 abbiamo... Boh, non mi so...

Ed eccoci qua, dopo questa bellissima diretta di DJ Foxy, in console DJ Franci, che vi terrà compagnia in questi 60 minuti. E ringrazio tutta questa bellissima chattina, partendo dai nostri due titolari, Shaki e Micione, DJ Bello, Rita, speaker Giuseppe, Jesse, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alizé, Catwoman, The Cross, Fenice, DJ Foxy, Marika, Foxina, Bruna, Janes, Rottweiler e Azzurra. E vi auguro un buon ascolto su Radio Sole Luna.

0: È in arrivo Ron per tutti i birillini blu con Non abbiamo bisogno di parole.
1: E chiudi dolcemente gli occhi tuoi.
0: E diamo il benvenuto a Claudio. In console trovi DJ Franci.

Madonna mia, Giovanna, come corriamo! Abbiamo ancora Natale, Capodanno, l'Epifania e già siamo arrivati a Pasqua? Mamma mia! E su Radio Sole Luna con DJ Franci arriva per voi Edoardo De Crescenzo con Ancora!

È in arrivo una dedica per i due Giuseppe, per Giuseppe GT e per Speaker Giuseppe. Gente di mare, Umberto Tozzi e Raff, per voi due. Il mare

0: È in arrivo su Radio Sole Luna, Renato Zero, ovunque sei, per la nostra Shaki, Rita, Giovanna, Jessy e Kata. Tutta per voi.
1: Metto in ordine le idee, non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: ovunque sei.
1: In arrivo Annalisa Minetti con te per tutti voi.

E diamo il benvenuto a Oni Kins. Se metti il nome ti saluto meglio. In console trovi DJ Franci.

0: È in arrivo una richiesta di Matteo. Vuole ascoltare Nino D'Angelo con Bravo Ragazzo. Tutta come per stai? Te, Matteo.
1: Benvenuto. Io prima non ti ho potuto salutare perché stavo sopra. Non
2: io
1: puoi
2: l'unica
1: voce che ci stanno.
2: L'enciclopedia.
1: Sì, sì, ma Bravo Ragazzo.
2: Sì,
1: Bravo Ragazzo. Dal quale adesso ci farà sentire proprio la canzone che dà il titolo all'album Bravo Ragazzo. E poi c'è pure l'aria del Bravo Ragazzo. Ma si è cagnato look.
2: No, sono proprio, io sono un bravo ragazzo, no, pieno di sentimenti, voglio bene la gente mi vuole bene, quindi la cosa più importante è questa, credere in certi valori.
1: E lo dimostri da tanti anni e il pubblico ti dimostra affetto, vedi, fanno pure gli striscioni, vedi la ragazza ha scritto Nino, sei proprio un bravo ragazzo,
2: non lo so,
1: e non ti è manco parente.
2: L'ho pagato.
1: Senti, io ti voglio però dare il tempo di cantarla la canzone.
2: Volevo dire già... visto che siamo a Ercolano, siamo a Napoli praticamente, poi si vede dal sole.
1: Si vede,
2: io sono venuto da Milano, Torino, mamma mia che nebbie. Sì. Dire che io il 26, 27 e 28 sarò al Teatro Corso a Napoli con lo spettacolo Bravo Ragazzi.
1: Benissimo. Allora, facci sentire quello che possiamo sentire prima che ci sfumino, perché siamo un po' in ritardo, però un pezzo lo sentiremo sicuramente.
3: No, ci vediamo lunedì, no?
1: Di Bravo Ragazzo, con voi ci vediamo.
3: Lunedì.
1: Da dove? Mezzogiorno, Rai 1, servizio a domicilio. Grazie, Nino D'Angelo.
4: Andiamo a Bracciano.

La mia diretta è giunta al termine. Vi lascio nelle mani della nostra bravissima Shaki e vi do appuntamento a mercoledì. Grazie a tutti, un abbraccio circolare, a presto. Shaki, la console è tutta tua. Buona diretta!

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Sto prendendo diretta e arrivano le chiamate spam. Incredibile. Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Sole Luna. In questo momento in diretta ci sono io, Shaki. Un grazie a DJ Franci per il passaggio della console e per la sua bella diretta. Bella musica, Franci. E complimenti anche alla DJ Foxy. Brava anche a te, Foxy. Iniziamo subito i saluti. Un saluto sempre va chi ci ascolta dall'esterno. Io lo dico sempre perché bisogna nominare anche loro. Dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Per chi ha Alexa, basta dire: Alexa, apri Skill di Radio Sole Luna, oppure Alexa, apri Radio Sole Luna. Salutiamo lei, Azzurra, a Kami, a Rottweiler, Janez, a Puma, ciao Puma, a Libi, a Foxina, Marika, Fati Zero, DJ Foxy, Fenice e The Crow. Un saluto al mio amico Claudio, Alizé, Felix, i nostri Bottini, Whisky, Pirlotto, Melody e Bunny. Un saluto a Paola, Ciro il Becchino, alla Jessie, a Speaker Giuseppe, a Franci, Andrea, Rita, Giovanna Ballo, DJ Bello e Dottor DJ Step. Vado a salutare a Giuseppe CT, qui abbiamo due Giuseppe, Elka, Naras e lui Micione. Vi terrò compagnia fino alle ore 21, poi arriverà Carla e Claudio e alle ore 22 la nostra Rita e alle ore 23 speriamo che riusciamo a far provare a Giuseppe Speaker. E un grazie a tutti per la buona diretta. Come dico sempre, buon ascolto, buona musica e soprattutto buon divertimento. E lui era il grande Michael Jackson, Heart Song. E si parte con la musica di Shaki.

E lei è Bonnie Tyler, Holding Out of Hero. Questa è per tutta la chat. Si balla un po', eh? Poi abbiamo un paio di richieste.

0: Grazie Claudio, beh non ti si può vedere nudo, eh. Sei già in bruttarello per conto tuo, poi entri anche nudo.
1: Non è bello, eh?
0: Non è bello da vedere, Claudio nudo.

fanno la fila. Oh signore. Poi glielo chiederò a Carla, se è vero. Dai, adesso va a cena Claudio, buona cena, un saluto a Carla, a dopo.

Beh, adesso qualche brano straniero, poi andiamo solo italiano, come faccio sempre. Voi ragazzi, mercoledì, non mancate. Ore 21. Special Renato Zero.

Allora, ci sarà Fati, ci sarà Giuseppe Speaker, Andrea sicuramente Bigia, Micione ci sarà, però poverino appoggerà le cuffie. Ci sarà Rita.

Beh, quanti anni compie Renato Zero mercoledì? Giovanna Ballo ci sarà? Uè, un po' di gente c'è.

una richiesta di Giuseppe Speaker. Lei è Lady Gaga. Always remember this way. Questa è per te, Giuseppe Speaker.

Lady Gaga. Non ho detto quella parola, Puma. Dai, non ho detto quella parola. Non fare anche tu il pirlone, dai.

sceglietevi una bella dama. Ari, ciao Franci. Che il prossimo brano me lo ballo io con Micio.

0: Patrizio Boannè, come le viole. E questo brano è per Micione, vabbè, ci avrà anche da fa, ma fa niente, dai, te lo dedico.
1: Ma non hanno colore per te.

0: spazio richiesta.
1: Ricordo. Conosce proprio tutto di te, Andrea, questa signora qua. Nico De Gabbiani, amore e perdono. Cos'ha da farsi perdonare?

per tutte le belle signore di Radio Sole e Luna, moderatrice, DJ e vabbè anche le utenti, dai. Isabelle, e loro sono i Pooh.

Di che anno sarà, Isabel? Anni 70? Dot, tu che sei esperto di Aipù, anni 70? Chi è arrivato? Sogni strani, fammi amare. Salutiamo a Marco. Buonasera, Marco.

lei si chiama Emma. Vabbè, la conoscono tutti, eh? Arriva dalla trasmissione di Maria De Filippi, Amici, di qualche anno fa. La lontananza, un brano che dedico a tutti i maschietti di Radio Sole Luna.

0: Sì, ma adesso Libby, non fare vedere tutte le tue foto dell'album tuo, dai. Devi essere un po' più riservata.
1: È già passato un anno ed è un incendio.
0: Dai, Rita, metti anche le tue, su.

A me piace ricordarla. Per me è stata una delle più brave cantanti milanesi di tutti i tempi. Ornella Vanoni. Rossetto e cioccolato.

Dai, dedicatela a chi volete. Lui è Gatto Panceri. Mia. 5 giorni a letto chiuso. Mia.

Beh, lo puoi anche scrivere, fatti. Che tanto l'abbiamo capito tutti. Ciao Aghetto. Giuseppe Ciaghetto.

0: Beh, a me piace sempre, mi è sempre piaciuto sto brano. Mia, Gatto Panceri.
1: Tu non lo sai.
0: Beh, lui è lui, il molleggiato, Adriano Celentano, e voi ballate. Questo è un bel tango, ragazzi, qui si balla il tango.
1: L'avete già capito.
0: Rita, dai, balliamo.

0: Beh, un altro grande della musica italiana, Claudio Baglioni, Signora Lia.
1: Tuo marito.
0: E tutte le sonde, mi dice Giuseppe, sono per i non udenti.
1: L'hai tradito. Ma stasera che hai capito?
0: Ancora 20 minuti in mia compagnia. No, non sono le 21, Claudio, mancano 20 minuti, caro.

0: Buongiorno Dino, Dina, ecco, brava, bravissima. Comunque vedo prima di me una che si chiama Shaggy. Ah, questa, senti, gentilmente me la sposti in un altro orario, lontano da me, per favore. No, non vado d'accordo con questa persona. Grazie, ciao.
1: Io vorrei, un brano del 1990 con Sandro Giacobbe. Questo per Claudio e Carla.
2: Che si spengono.
1: Ma senti un po' che brano vi ho dedicato, Claudio, non tu.

anche questa, ce l'ho un po' nel cuore. Loro se Nicolai, saprei darti un'anima. A me piace da morire.

Fiore d'amore, Bobby Solo. Con questo brano io saluto tutti, ragazzi, grazie. Poi ci penserà Carla a chiamare tutti, a salutare tutti, Io non saluto più nessuno. E noi ci sentiremo quando? Mercoledì ore 21, special Renato Zero.

0: lo sente, lo sente.
1: Ciuri di tutto l'anno.
0: Grazie ragazzi, grazie, grazie a tutti. Comunque io vi lascio alle mani di due bravissimi DJ. Lei è bravissima, lui un po' meno, perché è anche un po' pirla.
1: Asciuga queste lacrime, profuma non ti spegnere.
0: E poi ci sarà lei, la nostra bravissima Rita.
1: Uccello la terra, i profumi di Sicilia ci serra. Si unisce un abbraccio duci e ballo una canzone. Dalla pelle di cadere si grilletta.
0: Adesso me la fa pagare, eh? È lì zitto zitto, ascolta. E me la fa pagare, me la fa spurgare. Le cattiverie che ho detto al microfono me le fa spurgare tutte. Fa il bravo, né Claudio?
1: Cuore vagabondo che a
2: ciao
1: a
2: tutti! Ciao
1: di queste mani sai, suona la chitarra poi.
0: Ciao a tutti e ciao a tutte. Bravo, bravo niente, bravo niente. Buona diretta Claudio, buona diretta Carla. E fai il bravo, eh? Mi raccomando. Ciao ciao ciao.

0: Io speravo fosse un incubo questo, no, invece no, l'hai messo proprio, l'hai messo proprio. Pensavo di sognare.
1: Per continuare quello che ha detto la Shakir. Ah, meno male che non ho sentito nulla, perché mi ero allontanato un attimo.
0: Beh, penso possa bastare comunque, che dici?
1: Questo è Carmelo Zappulla.
0: Oh, lo sai? Finalmente.
1: Ma tu lo sai che Carmelo Zappulla è siracusano come me.
0: E tu che lo disprezzi tanto, invece.

0: Devo andare avanti?
1: No, no, io interromperei qui.
2: Ah. Carla e Claudio, ore 21. Ciao Carla, ciao Claudio, anzi ciao Pirla.
3: In che senso?
4: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
5: Andiamo bene, proprio bene.
0: E
1: eccoli qui, ci siamo.
0: Alle 21 avete visto tanta roba. Dalle
1: ho sentito tanta roba,
0: 22,
1: più che altro
0: sentirete tantissima.
1: E che roba,
0: cose buone.
1: Wow. Grazie Claudio, grazie, sì, sì, grazie, sì, perché grazie, la grazie. Scaletta è sempre sì. prodotta dalla sottoscritta, sì, ovviamente,
0: so.
1: Che la fa con tanto amore, perché so che voi siete in ascolto, quindi dedico a voi tutta la mia scaletta di oggi.
0: Sì.
1: Bene.
0: No,
1: ciao Fabio Zero,
0: no, no,
1: buonasera,
0: no, no,
1: anche
0: no,
1: a Franci. Ciao. Salutiamo, allora, cominciamo dal basso, dai, dai, dai, dai.
0: Allora, dal basso.
1: Cominciamo da Cami Barista. Ha cambiato mestiere, Carmencita. Credo sia lei, non lo so. Salutiamo Rottweiler, il simpaticissimo Puma, Libby, Marika, Fati Zero, Fenice, The Crow, Catwoman. Ciao, bentornata su Radio Sole Luna. Salutiamo anche il Claudio, ex barista, lui invece, Alizé, Paola, Ciro il Becchino, Whisky Pirlotto, Felix, Jessie, ciao! Ciao anche a Franci, ciao anche ad Andrea, la nostra dolce Rituccia, che sarà in console dopo di noi, quindi ore 22, DJ Rita. Salutiamo Giovanna Ballo, DJ Bello, salutiamo anche... Dove sei? Qui? Cos'è? DJ Giuseppe. C'è anche Aghetto, eh? Oh, attenzione a quello che dite, eh? C'è
0: sì,
1: anche
0: sì.
1: Aghetto. Salutiamo Bob, Elka, Melody, Bunny, Dina, Micione, Shaki. Salutiamo tutti coloro che ci ascoltano dalle postazioni esterne.
0: Sì.
1: Benvenuti su Radio Sole Luna, benvenuti nella nostra ora Super. Dedicata alla più bella musica di tutti i tempi, sia italiana che straniera.
0: Siamo anche riusciti a vedere il gol dell'Italia.
1: Che è proprio...
0: Oh.
1: È un avvenimento,
0: sì,
1: vedere
0: sì,
1: il gol dell'Italia.
0: Sta vincendo.
1: È un avvenimento. Bene, ciao Libby.
0: Mamma li turchi.
1: Ciao
0: mamma
1: a tutti. Ok, vogliamo
0: ci
1: partire
0: fatto
1: con
0: apposta
1: il...
0: la Shaki per questa sera.
1: Chiaramente ce lo siamo scelto,
0: messo,
1: Claudio.
0: Ci ha messo questa sera qui, così
1: no,
0: almeno.
1: No, no, no, ciao Bunny, ci siamo
0: guardo.
1: Scelti l'orario,
0: ma
1: ci
0: no,
1: siamo
0: no,
1: scelti
0: no,
1: l'orario.
0: Io ormai non conto niente.
1: Ciao freestyle,
0: non mi
1: freestyle quando è quest'ora non so se esce o entra.
0: A me, non mi chiede più niente a me. Chi è freestyle?
1: Chiede a me, è freestyle, il nostro amico freestyle.
0: Ah, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, free, ciao free.
0: Tanto,
1: iniziamo.
0: Tanto è libera qui l'ingresso.
1: Via, per fortuna.
0: Sì. Ah.
1: Fati Zero ci ha mandato un messaggio, dai, guarda
0: sì.
1: ogni tanto.

0: velocemente,
1: per darci un po' di carica
0: con il piede schiacciato sull'acceleratore. Benvenuti, questa è Radio Sole Luna. Io sono Claudio Lela Carla. Siete qui nella radio numero 1 su XAT 21.04. Si parte, si parte.

0: Fati Zero, che cos'è che ci chiede?
1: Ci chiede un brano, non andiamo ad indagare, adesso lo cerchiamo.
0: No, l'importante è che non è musica.
1: No, sicuramente no, non ci interessa. Qualsiasi cosa ricorda, qualsiasi cosa ti chiedano gli audio ascoltatori, tu devi esaudire le loro richieste.
0: Già me il nome sto Andrea del Principe.
1: Non andiamolo a cercare,
0: mi puzza un pochettino. Ma scherziamo ovviamente con Carmelo Zappulla, però attenzione, niente musica melodica.
1: Dove
0: niente musica melodica.
1: No, non fa niente. Io qualsiasi cosa

0: con I Need Sing, il primo brano di questa sera. Adesso per il DJ, per la DJ uscente, come sempre, come nostra abitudine.
1: Questa è una novità, oltretutto, Dina, è una novità. Grandissimo Biagio Antonacci.
0: Questa sera abbiamo due novità bellissime.
1: Sì, è vero, ce n'è una che è veramente straordinaria con il titolo, eh?
0: Sì. Per la Sciacchi.
1: Ok, io sono pronta.
0: Biagio Antonacci con Spirituale.
1: Wow. Sdraiare sul sole. Io sono pronta qui quando vuoi. Il prossimo brano.
2: Se guardi bene, puoi vedere il mondo cantando.
0: No, io ti dico subito se è quello che dico io.
1: Non mi interessa, la mandiamo a prescindere. A prescindere la mandiamo.
0: No,

0: Salutiamo Aghetto. Giustamente Aghetto va in giro per le radio dove non trova niente. In giro. E dove che viene qui su Radio Sole Luna, perché siamo.
1: Ma tu non lo sai,
0: giustamente,
1: che giri che fa lui, ma che ne sai?
0: Ma negli altri posti non c'è niente,
1: che
0: non c'è niente.
1: Dove

0: Rituale, tratto dal nuovo album di Biagio Antonacci che si chiama Mustang.
1: Bene, era per la nostra Shaki.
0: Andiamo a sentire il brano richiesto. Ovviamente vediamo un attimo a chi lo vuole dedicare prima di fare figuraccia. Andiamo a vedere prima a chi lo vuole dedicare. Rientra un attimo sulla chat. Ok, mettiamoci qua. Bene.
1: A nessuno.
0: Ok, ho visto, bene.
1: A chi?
0: Allora, andiamo col brano richiesto, dopo mettiamo quello. Andiamo col brano richiesto, vediamo di cosa trattasi. Sicuramente sarà un bellissimo brano richiesto dal... Dai, che
1: aspetta,
0: c'è?
1: Aspetta un attimo.
0: Eccolo qui, oh, senti che roba. Allora, c'è una dedica particolare. C'è una dedica particolare su questo anche brano. La nostra amica Fati Zero vuole dedicare a Dottor VJ Step. E noi ovviamente ci associamo alla dedica. Il brano si chiama Io ci sarò e lui che canta si chiama Andrea Del Principe.
1: C'è del tempo.

0: sicuramente adesso ci sarà DJ Step, che farà una richiesta.
1: Commosso, sicuramente commosso.
0: Commosso, ma anche farà una richiesta. No, che dici?
1: Farà una richiesta anche lui. Sì. Ovviamente ci sarà uno scambio di richieste. Intanto già ne abbiamo un'altra di richiesta.
0: Sì, sì, sì.
1: È pronta qui. Mi piace tanto, quando richiedete. Mi piace.
0: Siamo il vostro, com'era quella cosa?
1: Fattudina.
0: Com'era quella cosa? Eh?
1: Mi piace quando ci fate delle richieste. Perché
0: noi siamo
1: i vostri DJ personali,
0: il vostro jukebox personale.

non toccare, non toccare niente, guarda, non toccare niente, guarda. Tu devi solamente parlare al microfono, non toccare nulla. Fammi vedere,

0: Bravissimo! Allora, chi era questo?
1: Allora, questo qui è... Dunque, era Io ci sarò, il titolo del brano, Andrea del Principe, con Kaylee Kate Sargant. Bellissimo, molto dolce la richiesta, sì, molto bellissima richiesta, ovviamente.
0: Bene, la richiesta di chi era? Le richieste di chi era? Ecco.
1: Oh, e dai, manda avanti la scaletta adesso.
0: Che casino, ragazzi. Niente,
1: qui andiamo...
0: Non si possono fare le cose serie.
1: No, qui andiamo a un festival di Sanremo, del lontano 1995 forse, è la prima volta di Dirotta su Cuba. In un festival di Sanremo, soprattutto la prima volta di un genere, di questo genere, totalmente sconosciuto dal pubblico.

0: ma non ti sveglierò. Ma poi questi artisti dove, ma io, ma dove li vanno a prendere questi artisti?
1: Invece a me fa piacere quando mi fanno queste richieste di brani di artisti che non conosco, mi fa molto piacere.

0: Alzami il microfono un attimo, non mi sfidate. Allora,
1: che ci hanno preso per un jukebox?
0: No, no, noi siamo il jukebox. La richiesta era di Fatti Zero per VJ Step, ovviamente.
1: Ci hanno preso per
0: ma ne sta arrivando un'altra, e un'altra ancora.
1: Per un dindaro ci hanno preso.
0: Grazie, VJ Step, sempre un grande piacere, grazie.
1: Per un dindarolo ci hanno preso.

0: Franci. Ciao Franci. Adesso,
1: è giusto carina, perché per un attimo ho dimenticato chi ci aveva fatto la richiesta.
0: Sì.
1: È giusto. La mia mente comincia a dare qualche segno di. Sono rincoglionito, è vero, sì.
0: Bene.
1: Ma non è finita qui, ma grazie Franci, ma non è finita qui perché c'è un'altra richiesta. Vediamo chi ci ha fatto la prossima richiesta. Ovviamente se mi fai leggere, ma non posso inventare, non arrivo fino a qui. La prossima richiesta è da parte... No, non è questa, è questa. Allora, la prossima richiesta è da parte di Jessie, che la vuole dedicare a tutti quanti noi di Radio Sole Luna. Grazie, io contraccambio ovviamente la dedica per te. Si chiama Sei la fine del mondo e la canta Rossella Ferrari e i Casanova.
0: McCoyon.
2: I tuoi movimenti mi fanno perdere i sensi.
0: A chi l'ha dedicato?
1: A tutti noi di Radio Sole Luna.
0: A tutti, grazie.

0: Radio Costa Masnaga, sai? Ciao, questa è Radio Costa Masnaga su 101 e 700 MHz qui sul lago.
1: Non mi fa ridere, allora, che la mia tosse, che poi mi tocca accendere la sigaretta, vai.
0: All'Asciura, all'Asciura che in questo momento a fare la spesa.
1: Radio Maria Internazionale, Radio Maria. Anche noi, Radio Maria. Dove giri c'è Radio Maria.
0: Noi l'abbiamo beccata anche a Innsbruck, ti ricordi?
1: Radio Maria si sente ovunque.
0: Ovunque. E tu devi sapere che Radio Maria è una radio in FM, ma in mono. Ma il mono va.
1: Si sente un canale solo.
0: Sì, sì, sì. Vola, vai, viaggia. Radio Costa Masnaga.
2: Io e te una sola ragione, e non è solo passione.
1: Ma vogliamo aprire un po' la finestra?
0: Radio Erba.
1: Sbagliando.

0: toccato anche il cuore. Adesso
1: adesso c'è un'altra richiesta, non è finita qui.
0: Non abbiamo fatto la ricerca, però.
1: Forse ce l'ho. Allora, sì, che forse ce l'ho. Intanto guardiamo nel virtual, perché forse ce l'ho questa, forse.
0: Come si intitola?
1: Non ce l'ho, non fa niente, la troviamo, dai.
0: Adesso sai che facciamo? Mandiamo questa, eh? Mandiamo questa e poi
1: mandiamo la richiesta dei VJ Step, ok?
0: Stiamo a fare una confusione. Sei la fine del mondo. Sai, mi piace sta canzone.
1: Anche a me, molto gradevole. Poi facile da imparare, perché ci sono tutte rime baciate.
0: Possiamo fare uno spottino.
1: È vero, per Radio Sole Luna, sei la fine del mondo è un amore profondo. Del mondo. Radio Sole Luna. Vedi, non mi confondo. Assolutamente no, sempre Radio Sole Luna. L'uomo che da sempre sto
0: sognando, ti sto innamorando. Quello che tu mi dici la mattina è l'uomo che ho sempre sognato e finalmente
1: ce l'ho vicino a me.
0: No, tu, è così tu la mattina.
1: Si è svegliato, è arrivato pure DJ Bello, si è svegliato, dai, okay. andiamo avanti, dopo la prossima sarà una dedica. Intanto andiamo avanti con la nostra scaletta. Bella, questa mi piace da morire. Andy Gibb, questa la dedichiamo noi al nostro amico VJ Step. I just want to be your everything.
0: For so long. Questo è il quarto dei Bee Gees, tu lo sai, eh?
1: È il quarto?
0: È il quarto dei Bee Gees. Questo è il quarto fratello.
1: No, erano tre, scusami.
0: Tre. Questo è il quarto, quello che non ha mai fatto parte del gruppo dei Bee Gees.
1: Ciao, grazie, speaker Giuseppe, grazie della buona diretta, grazie a te, buon ascolto.

0: è un attore questo. È morto nel 10 marzo del 1988, pensa tu.
1: Pensate, era giovanissimo, veramente giovane.
0: Quello più giovane. È il primo dei fratelli.
1: Beh, è un po' sfigata questa famiglia dei fratelli Gibb.
0: Ne è rimasti, di quattro ne sono rimasti uno.

0: Vogliamo far partire la prossima dedica?
1: Sì.
0: Questo certo. Invece ce lo chiede, ovviamente ricambia la dedica il nostro amico bravissimo DJ, VJ Step. Contraccambia la dedica per Fati Zero con un brano meraviglioso, meraviglioso di Umberto Tozzi che si chiama Lei.

0: Allora, io consiglierei ai turchi di continuare a fare le serie televisive su Netflix piuttosto che venire a giocare contro l'Italia. Cioè, continuate con queste serie l'Italia, che sono bellissime. Evitate il calcio, evitate il gioco del calcio, cari turchi.
1: Come si fa qua a girare?

0: Patrizia, ciao Patrizia.
1: Fermo.
2: Esco da lì, non è così.
0: Notte Catwoman, notte Catwoman.

0: 5 ottobre nell'ultima partita di questo primo ciclo di Nations League a Bologna.
1: Se sono dopati gli italiani. T'ho detto, andate a fare le serie televisive su Netflix ai turchi.
2: Se ne sono fumati. Bene, cos'era questo?
1: Era lei, bellissima, di Umberto Tozzi, dedicata da VJ Step per l'amica Fati Zero.
2: Stasera se la facciamo solo dediche.
1: No. Beh, se c'è qualcun altro che vuole dedicare qualcosa, noi siamo qui, siamo a vostra disposizione.
2: Ma noi accettiamo anche...
1: Tutto, qualsiasi cosa.
2: No, accettiamo anche... telefonate.
1: Posso ridare anche... il tuo numero di telefono?
2: Certo, allora date il mio numero. Io posso dare il mio, posso dare?
1: No.
2: Allora sì, 329 740 9019.

0: Quanto amore.
1: I love you, I love you,
0: I love you,
1: I love you, I love you,
0: I love you.
1: Sì, I love you. Benissimo, chi è, chi è, chi è, chi è il prossimo? Stiamo a fare una confusione stasera, guarda.
0: Cioè, sto che... No, no, devi mandare la scaletta, ormai sì, sì, sì, sì, vai avanti con la scaletta e vai, vai, vai, vai, vai. Alziamo, rialziamo i toni, rialziamo i toni, dammi questo mouse.
1: Questa per tutti voi, Sono i Doobie Brothers. Con long train running. Questa bellissima serata di musica e allegria qui nella vostra radio preferita, che sarebbe Radio Sole, e qualcuno diceva anche è Luna. Yeah.
0: Dov'è Rita? Non la vedo più, Rita.
1: Rituccia, dove sei?
0: Ma dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Non la vedo più.

0: Claudio alla console.
1: Sono DJ Claudio alla console. È vero,
0: DJ
1: perché
0: DJ Claudio in diretta live su
1: tu.
0: Radio Sole
1: Solo
0: Luna.
1: Tu. Devo dire due paroline a Salvo,
2: sono Claudio. Mi dispiace.

0: qui c'è lo zampino anche dei Toto, dei fratelli Porcaro, sono i Doobie Brothers con Long Train Running.
1: Un attimo di pubblicità e sì, poi c'è una dedica per noi, Claudio, c'è una dedica per noi. Però la prima è una doppia di spiego, lo dico io, intanto mandiamo un po' di pubblicità. Vai.
0: Sì,
1: Gingolino.
2: È finita l'estate e resta il calore della tua radio, la tua radio. Abbiamo condiviso i grandi successi dell'estate e adesso i grandi successi invernali della musica nazionale e internazionale. Grazie per ascoltarmi, preferirmi ed amarmi. Grazie, grazie ancora dalla tua radio. Io sono Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna,
2: la tua radio.
1: Allora, Fatizzero mi ha chiesto un brano da dedicare a me, te, no? Allora dice un brano che è nel vostro cuore. Allora abbiamo scoperto un brano bellissimo, oltretutto è appena uscito, un brano appena uscito circa una settimana fa, un brano molto commovente questo, perché sapete, questo brano è stato scritto da Gino Paoli e lo doveva cantare insieme alla grandissima Ornella Vanoni, che purtroppo, pensate, 3 giorni prima che incidessero questo brano se n'è andata. E quindi che cosa ha fatto Gino Paoli? Non ha voluto sostituire la grande voce di Ornella Vanoni con un'altra cantante. Quindi che cosa ha fatto? Ha chiamato il suo amico del cuore, l'amico del cuore sia di Gino Paoli che di Ornella Vanoni, che si chiama Paolo Fresu, che è un grandissimo trombettista, e ha sostituito le parti che avrebbe dovuto cantare Ornella Vanoni con la sua tromba. Si chiama Quando ti rivedrò, nuovo, lo dedica a Fatizzero, a me e a Claudio. Grazie, stronzo. Questo te lo becchi.

0: fantastica, bellissima.
1: Ma è bellissima anche bellissima. La prossima. Ve la ricordate Chiara Galeazzo? Ovviamente sì, è stata vincitrice. È stata vincitrice del X Factor nel lontano 2012. E c'è qualcuno che ancora si chiede, le chiede anzi, ma tu canti ancora? Ma certo che canta ancora, ovviamente.
0: Ma brava mia, ovviamente. mia moglie, guarda, ma non legge
1: ovviamente,
0: neanche.
1: Ovviamente no, non sto leggendo, è vero, non sto leggendo, sto andando a braccio. Allora, lei canta, allora mandalo in diario, che questo donna, va. Allora, intanto consiglio a tutti quanti di indossare le vostre cuffie, perché questo brano va ascoltato veramente, diciamo con la musica nelle orecchie, perché è meraviglioso, ovviamente vi renderete conto qual è il motivo. Il brano è molto famoso perché si chiama Straordinario. E quindi Chiara Galeazzo che cosa ha fatto? Per, diciamo, reinventarsi, sta facendo adesso in questo momento teatro e ha messo su questo spettacolo formato da tutti i suoi brani più conosciuti. Adesso me ne vado.
0: Aiuto.
1: Tutti i suoi brani più conosciuti l'ha messi su, tra cui questo bellissimo con un quartetto d'archi, ovviamente, quindi capite perché è veramente straordinario come il titolo del brano, che tra le altre cose è stato scritto da Ermal Meta. E questo brano che è uscito qualche giorno fa, quindi venerdì scorso, è stato appunto ripubblicato nuovamente insieme a lui, insieme all'artista, insieme allo scrittore originale, Straordinario. Questo lo dedichiamo alla nostra amica Rita.
2: Spesso se tu sei felice come me, se

0: Meraviglia delle meraviglie, fantastico, veramente bravissima Chiara Galeazzo e bravo ovviamente Ermal Meta che ha scritto e riarrangiato insieme a lei questo fantastico brano. E allora vogliamo fare una dedica di coppia?
1: Okay.
0: Vogliamo fare una dedica di coppia?
1: Sì.
0: Vogliamo dedicare alla nostra amica Franci e al nostro, a chi lo vogliamo dedicare? Allora, stavo dicendo, vogliamo dedicare alla nostra amica Franci e dammi questo mouse, non riesco a vedere chi c'è il chat. Allora, a Franci e insieme a Puma facciamo un'associazione di dedica, Elodie e Tiziano Ferro, Feeling.
2: Abbiamo i graffiti UCT.
1: Non facciamo queste accoppiate perché poi noi non sappiamo.
0: Facciamo i ruffiani?
1: No,
0: magari si odiano.
1: No, no. Se fa, no. Ci scusiamo.

0: da lì.
1: Svegli dalla notte prima, con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo

0: Elodie Tiziano
1: Elodie,
0: Ferro
1: dedicato, dedicato ai nostri amici Frenchy e al
0: tutto ben?
1: Tutto ben,
0: tutto ben. Ma tutto bene?
1: Frenchy e Puma. Ho beccato questo brano per puro caso.
0: Questa
1: mi è piaciuto tantissimo.
0: Alla Fox.
1: Alla Foxina, Foxina è appena entrata, sì. La dolce bambina Foxy, un bambino ormai lo stanno avanti.
0: Tutto bene?
1: Pensa che sta col tablet, noi poveri. Se no, se non riusciamo a usare un cellulare insieme al computer, invece lei c'ha pure il tablet, si è registrata anche lì. E allora, lui si
0: ciao.
1: Chiama Selton,
0: salutiamo.
1: Lei si chiama Gaia.
0: Salutiamo e... Amalia, ciao,
1: ciao Amalia. E alla Foxina dedichiamo questo bellissimo brano molto molto allegro che si chiama Tutto Ben, Tutto Ben.

0: ovviamente lei,
1: ma credo
0: come
1: anche
0: sappiamo,
1: Selton,
0: ma sì, non è italiano, è brasileiro, brasiliano, quindi chiaramente, però Gaia veramente è adattissima a cantare questo genere musicale. E allora vogliamo ricominciare a saltellare un po'? Ma sì, dai Micio, questa è tutta per te, Michael, grandissimo Michael Jackson, ma con chi? Con chi? Justin Timberlake, Love Never Fools. Non leggo da qua.
1: Fools.

0: Certo, non lo vedo più da un sacco di tempo, non produce più, peccato. Davvero molto bravo.
1: Fa il produttore.
0: Beh, quello lo fa da tanto tempo, però non pubblica più, non pubblica

0: 76 anni il grande Renato Zero, mamma mia come passa il tempo. Se non ricordo male, quando ho compiuto 70 anni, ricordo perfettamente questa cosa, disse basta, sì, lascio il mondo dello spettacolo, lascio il mondo della musica, invece per fortuna ha continuato, si sta dedicando ad altro, non inventa più nulla, però continua comunque a cantare, grandi concerti suoi.
1: Bravo.
0: Spottino e poi andiamo con il prossimo brano.
1: Salutiamo Michael Jackson.
2: Alza la radio, alza la musica.
3: Alza la musica.
4: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
2: Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna. Alza la radio, alza la musica.
3: Alza la musica.
4: Alza la radio, la radio, la radio,
0: la radio.
5: Buenos días,
0: Car Brave. Eccolo qua il brano con Sara Toscano, si chiama Perfect per l'amica Giovanna Ballo. Ciao Alexito, buonasera.

0: Ma voi fate la pennica?
1: Claudio sì.
0: No, io faccio la pennica 10 minuti. Poi abbiamo nostra cognata che fa la pennica 2 ore. Ma... la chiamiamo?
1: No, no.

0: La Patrizia
1: Damo,
0: ah, c'è, c'è anche
1: Damo.
0: Damo, c'era Rottweiler.
1: Damo,
0: Damo,
1: c'è ancora.
2: Lo sai che la mia vita con te non è mai stata così.
0: Chissà quanta bella musica starà preparando la Rita. Ti ricordo, Rita, ore 22 qui in questa fantastica radio che è

0: Channel Brave insieme a Sara Toscano.
1: Ma questa è una banda proprio, però la prossima. Questa è una banda, è composta da tanti DJ. Cosa si sono inventati?
0: Quando la radio, quanto era importante.
1: Li conosco
0: radio,
1: tutti,
0: ragazzi.
1: Pensa che qualcuno ce l'ho anche tra gli amici. Solo io.
0: Sono 10.
1: Solo io, Federico Olandese, mi sembra
0: DJ
1: che sia
0: dalla puntina veloce. Federico Olandese Volante,
1: non c'è più.
0: Betty, come non c'è più?
1: No, Federico. No.
0: Federico Olandese Volante, ma è stato io.
1: Scusa,
0: Betty
1: è morto
0: Miranda.
1: Federico.
0: Ma che sì, ma sarà morto.
1: Ma te lo dico io.
0: Betty Miranda, Gianni Bernardini.
1: Ecco,
0: Max,
1: questo è amico mio
0: Pagani.
1: Su Facebook.
0: Ronnie
1: Solo
0: Jones.
1: Su Facebook, purtroppo.
0: Ecco, l'unico che non c'è qui.

0: Mi sa che sembra pure Max Pagani nella mia amicizia.
1: Poi c'è Tommy.
2: Siamo i 10 DJ dalla puntina veloce con lo scherzo pro rap, ci conosci dalla voce.
1: Questo, questo.
0: Federico, Mauro Micheloni, anche questo è mio amico su Facebook.
1: Tutti amici, sono.
0: No, sono amici, chissà se ascolteranno le mie registrazioni, non lo so. Non so, magari un giorno mi arriverà una mail, una sorpresa, una chiamata. Chi lo sa? Chi lo sa?

0: Il primo è una novità.
1: Il prossimo voglio sentire. Guarda, senti qua. Dissenteria si chiama.
0: Dissenteria.
1: Si chiama dissenteria.
0: No, si chiama dancleria.
1: Dancleria. Ho letto dissenteria.
0: Sì.
1: Dancleria. Chi è?
0: Ah, Madonna. È Madonna.
1: Chi è?
0: È Madonna.
1: Chi è?
0: Nuovissimo questo, eh?

0: facciamo degli assaggi, degli assaggini sonori, che dici?
1: Sì, dai.
0: Rita, preparati, 21:54 in questo momento. Preparati, riscalda i motori, come faceva Fabius, ti ricordi Fabius? Quando Fabius
1: faceva le dirette.
0: Ma sta ancora fa le serate.
1: Fabius. Ma poverino, sta poco bene. Ma tu non segui, tu non segui la sua pagina, poverino, sta poco bene. Anzi, colgo l'occasione per fare tanti auguri a Fabius di pronta guarigione, poverino.
0: Che c'è?
1: È stato ricoverato in ospedale. Non è uno scherzo. Perché tu non segui. Un salutone a Fabius.
0: Ciao, Fabius.
1: Tanti auguri, Fabius, di una pronta guarigione.
0: Vincent Area di Madonna.
1: E allora andiamo con il prossimo. Appunto, dicevo, questa è una novità, Francesca Michelin.
0: Ma la mia ragazza, ma è una Lella?
1: Non è Lella.
0: Per i non romani, Lella a Roma, che significa?
1: Lascia stare.
0: Vabbè.

0: Ma tu
1: Soralella cucinava.
0: Soralella, quella era un'altra cosa.
1: Soralella cucinava.
0: Ma dopo 40 anni che ci provano. Dopo 40 anni, 35, non so, che ci provano ad andare a Sanremo. Tu mi dici che quest'anno...
1: Non lo so. Intanto nel 2025 hanno pubblicato questo brano, molto ironico ovviamente, perché loro sempre con il sorriso dicono che ci riprovano per l'ennesima volta. Quest'anno hanno ripresentato un brano al Festival di Sanremo, ovviamente non lo sappiamo quale sarà. Questo però, pensate, questo nel 2025, a febbraio, quindi dello scorso anno, doveva andare al Festival di Sanremo, ma non li hanno accettati. E allora loro comunque l'hanno pubblicato, si chiama No, No, No, No, ovviamente sono i poveri

0: Però comunque se lo meritano, dai, un passaggio, dai, sì, a Sanremo. Io se fossi così, come si chiama?
1: Il direttore artistico?
0: Mi davo la, no, no,
1: la possibilità, no,
0: la possibilità,
1: veramente, dai.
0: O comunque il premio alla carriera, no, veramente.
1: Alla perseveranza, soprattutto, alla perseveranza.
0: Bene, Rituccia, sei pronta?
2: Meno male che ha finito, non tanto per Carla, ma per quel pirla di Claudio.
0: Eccoci qua.
1: E allora salutiamo velocemente gli amici che ci hanno tenuto compagnia per questa ora splendida. Partiamo da Foxina, caduta Foxina, Azzurra, Patrizia, Rottweiler, Puma, Killer, Alexito, Fatizero, Fenice, The Crow, Claudio, Paola, Ciro e Becchino, Whisky. Salutiamo il Pirlotto, Felix, Jesse, salutiamo anche Amalia, ciao, buonasera Amalia, Speaker, Joseph. Joseph Apri, che così vedo bene come si chiama, questo nuovo amico non lo conosco, ha questo nick bellissimo, tutto colorato, celeste, si chiama
0: Solitario.
1: Solitario. Salutiamo la nostra amica Franci, Andrea, la nostra Rita che salirà in console a momenti, salutiamo anche Giovanna Ballo, DJ Bello, di DJ Step, Elka, salutiamo anche i nostri bottini, sono tanti, c'è Melody, c'è Bunny, c'è qualcun altro, e comunque salutiamo ovviamente i nostri due grandissimi titolari che sono la Dina e il Micione, e salutiamo anche la Shaki, salutiamo ovviamente tutti coloro che ci hanno seguito dalle postazioni esterne. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre qui,
0: sempre di venerdì,
1: sempre di venerdì alle ore 21, sempre sì, su questa radio meravigliosa che è Radio Sole Luna. Mando un kiss, un bacio grande a tutti quanti voi, anche Claudio saluto ovviamente,
0: sì, ciao.
1: Stretto e conciso, sì. Grazie, allora Rita, divertiti. Rita, divertiti. Buona diretta a te e buon ascolto ancora a tutti quanti voi. Ciao,
0: ciao, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Giuseppe Speaker.
0: Che?
1: È Giuseppe Speaker che ha cambiato, ecco perché. Ma che bello Giuseppe, complimenti, veramente bello questo, ah, sì, questo sì, nome sì, colorato.
0: Bello.
1: Ancora un saluto a tutti, ciao.

0: La DJ che non sbaglia un attacco e che non perde un colpo, ma soprattutto non perde l'occasione di farti sorridere, perché ai comandi c'è lei, la mitica, unica e incontenibile Rita DJ.
1: Ciao a tutti, grazie a Carla e a Claudio per l'ottimo passaggio della console. Bravissimi come sempre, come bravi sono stati prima Foxy, Franci e Sciacchi. Sarò con voi fino alle ore 23 e passerò poi la console a Giuseppe Speaker per fargli provare la diretta. Saluto tutte le radio, saluto tutti quelli che ci ascoltano dall'esterno e saluto Sciacchi, Micione, Dina, Patrizia, poi abbiamo Daras, Elka, Dottor Step, DJ Bello, ancora più giù, Giovanna, Claudio, Andrea, Franci, Speaker Giuseppe, Amalia, Jessy, poi abbiamo Ciro, Felix, Claudio, Tecrov, Fenis, Foxy, DJ Foxy, Fati, Rosa, benvenuta, Alexito, Killer, Puma, Rottweiler e Azzurra. Grazie a tutti per la buona diretta, io vi auguro un buon ascolto e spero che la mia musica vi faccia passare una oretta allegra.

E questo brano me l'ha richiesto Fati, ve lo dedica a Step. Sì, Claudio, secondo me hai proprio ragione. Qui è nato qualcosa. E Claudio e Carla si associano. Speaker Giuseppe si associa per voi. Grazie Giovanna, a te buon ascolto.

E voglio continuare con un brano romantico per tutte le coppie di Radio Sole e Luna. Abbiamo Whitney Houston con I Will Always Love You. Claudio, non ridere, io non ho fatto l'inglese. Io ti immagino che ti stai facendo una bella risata. Prego, Carla o Claudio.

bellissimo brano dedicato a tutte le coppie di Radio Sole Luna. Il prossimo brano cambiamo, non siamo più romantici.

questo brano faccio una bella dedica a Foxy, a DJ Foxy, e ad Amalia, perché so che gli piace Michael Jackson, Billie Jean.

E adesso torniamo in Italia. Biagio Antonacci, liberatemi per i birilli blu.

0: gambe eleganti.
1: E voglio ricordarvi che domani avremo alle 18 Cucciolo, alle 19 Cami, alle 20 ci sarà Jessy, alle 21 c'è Rita, io, alle 22 c'è Step. Non mancate.

giorno 30 nella diretta di Shaki ci sarà uno speciale di Renato Zero, perché è il compleanno di Renato Zero, quindi non mancate.

E adesso ci calmiamo un po'. L'arcobaleno, Adriano Celentano. E questo lo dedico a Rosa perché so che gli piace Celentano.

0: questo una volta me l'ha richiesto Tony.
1: Stamattina.
0: Penso che ci sei, quindi è tutto per te. Acqua chiara.

0: e tutti si sono associati per te.
1: Le pietre sul fuoco.

posto dove l'acqua è così chiara che vedi il fondo a 20 metri e vedi anche te stessa per la prima volta.

0: Jesse si associa per te.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile.
0: E adesso per i birilli oro. Mr. Ryan, due altalene.
1: Per dirti cosa sei per me, tu mi hai insegnato a ridere. Tu mi hai insegnato a piangere. L'ho imparato con te che certe volte un fiore cresce anche nelle lacrime.
0: Ma infatti si associa per i birilli oro.
1: Say

Lo so, Jesse, e credimi, farli non è tanto, ma quando arrivi devi aprirli ancora di più.

0: Il prossimo brano sarà la dedica che Step fa a Fatti. E spero che ti piaccia, Fatti.
1: Il mondo quando siamo insieme, anche se dura un

Céline Dion, My Heart Will Go On, da parte di Step Perfatti.

ha detto Angelina Mango e Mengoni, canto d'amore. Io lo dedico a Giovanna. Giovanna, Franci, Getti e Elsa. Poi vediamo Rosa, c'è più azzurra. Elka l'ho detto, Shaki. Poi dedicatela voi a chi volete, ma in particolare a Giovanna.

0: d'amore che è l'unico modo per non impazzire.
1: E poi non andate via perché ci sarà Giuseppe che farà la prova per vedere se va bene la diretta. Quindi non andate

E voglio comunque ricordarvi gli appuntamenti di Radio Sole Luna per domani sera. Alle 19 avremo Cucciolo, poi ah no, alle 18 Cucciolo, alle 19 Cami, alle 20 Jessie. Sarà una, diciamo, una sua ultima diretta, una sua sospensione perché poi dovrò fare questo trasloco. Poi riprenderà. Alle 21 ci sono io, Rita, e chiuderà la serata il dottor Stefano. Notte Puma, grazie per essere stato qui.

mi addormento la mattina, sai come dicevo? Ce la posso fare. Tutta la giornata dicevo ce la posso fare. Poi così vedrai che il tempo passerà velocemente.

Buonasera a tutti, sono Speaker Giuseppe, questa è la mia voce, è solo per prova. E poi ci risentiamo alla prossima il 32 di dicembre. Vi presento così, Speaker Giuseppe, per voi.

Iniziamo a fare i saluti, vado a salutare DJ Rita, bellissima diretta, e grazie di avermi concesso i suoi minuti per provare. Salutiamo la radio Sole Luna, i titolari Micione e la titolare Shaki. Dopo passo in chat a salutare, non vi muovete.

E intanto andiamo a salutare anche, anzi a ringraziare il titolare Micione, che ha perso un po' di tempo per mettermi in condizione, per farvi sentire la mia voce sensuale.

vado a dare anche la buonanotte a Jesse, intanto con la voce sensuale, e vi presento così e poi man mano vi scoprirete come sono. Intanto ci ascoltiamo Alvaro Soler con Sofia.

E ringraziamo anche Shaki di avermi passato tutto l'occorrente per mettermi in condizione per fare diretta qui su Radio Sole e Luna. E adesso passo in chat a salutarvi uno per uno. Saluto Tony G, ciao Tony, Azzurra, Patrizia, Felice, Teb Crov, Felix Pirlotto, Windows Tech, vabbè, quel nome è strano che non riesco a leggere, Fatta Zero, Claudio, Alisei, Paola, Ciro e Becchino, Franci, Claudio e Carla, Dani DJ, Dottor DJ, poi saluto Elga, Dars, Bonni, Andrea, Rita, di nuovo grazie, e Giovanna, DJ Bello Bello, Dina, Micione e Shaki e Speaker Giuseppe, sono io. E intanto ci stiamo ascoltando Anna Mena con Acqua Marina, vai! E ovviamente non poteva mancare i miei ascoltatori da TuneIn. Mo mi scrive Shaki, Giuseppe, vedi che noi non abbiamo TuneIn. Vabbè, l'applicazione da fuori,

Io per questo non volevo farmi sentire, perché Jesse è andata via, a parte che ci aveva da fare, e Fari Zero è svenuta. Io per questo non volevo farmi sentire, lo sapevo, io lo dicevo.

Fatta, questa è solo una prova. Il vero debutto sarà il 32 dicembre, ve lo ricordo, alle ore 00:00. E arriva per voi donne Annalisa con Bellissima, vai!

vi svelo un segreto: questa è la canzone che ama tantissimo Shaky. Vi ho fatto anche un regalo, sei contento Shaky? Sto scherzando, mercoledì non so ancora l'orario, devo formare, ci dobbiamo mettere d'accordo e mercoledì dell'altra settimana starò in diretta, ok? Giustamente, perché 16:04:29 è uno che si riporta a 49, bingo!

Permissione arriva a Sandro Giacobbe, il giardino proibito. Che fai per te, micione?

vado a salutare anche Tony Gif. Ti auguro una buona notte da speaker Giuseppe. Tra poco chiudiamo, che dite?

E vado a dare anche la buonanotte a Fati Zero. E ci risentiamo alla prossima. Sempre sintonizzati su Radio Sole Luna con Speaker Giù.

e non ho fatto in tempo a salutare DJ Claudio e Carla. Ascoltiamo ultimi brani e poi chiudiamo e andiamo a ninna. E arriva un brano per noi maschietti. E vado a dare anche la buonanotte a DJ Francini. In prova per adesso perché Giuseppe. E vado a salutare anche DJ Dottor, ti auguro una buona notte. Arriva per noi maschietti, Alessandra Amoroso e Big Mama con Mezzo Rotto, vai.

E su questo brano vi voglio vedere ballare in chat. Su, su, su, su. Che arriva l'ultimo brano e che poi chiudiamo giustamente, perché è così, cos'ha. Che io dovevo solo provare come va il microfono e tutto, non era programmato fare una piccolina diretta, non era, perché non c'ho nulla programmato, sto mettendo tutti i brani a momenti, se volete sentire a momenti prima di chiudere qualche brano e vediamo pure come va a scaricare mentre che sto in diretta, facciamo la prova tutto e poi quando sarà il mio vero debutto e si va alla grande con i dolcini, pastarelle, sfogliatelle, quello che volete.

Questo brano lo vado a dedicare a due persone in particolare, Dindon Daffy, ma ricordo ancora come si fa le cose, si ferma musica, e Dindon Daffy, ma giostra. Questo brano lo vado a dedicare a due persone in particolare, due carissime amiche, una è Rita e un'altra titolara Shaki. Per loro, Sial, stendemmi, vai.

essendo che mi conoscono da parecchio e sanno come sono e come penso e quant'altro. Dopo arriva un brano anche per Giovanna.

Chiedo ai titolari, visto che la prova è andata benissimo, per regola mi spetterebbe un giorno di riposo. Allora domani mi riposo e poi da mercoledì sarò a vostra disposizione. E io vi saluto così con Marco Masini, la parte chiara per voi, e tra poco vi vengo a salutare.

dire solo. Giovanna, grazie dei complimenti, faccio di quello che è mio posso. Allora, ricordate che noi DJ non facciamo altro che scaricare e farvi ascoltare il brano. Il merito è vostro che seguite e ci ascoltate. Noi DJ, speaker, non facciamo niente di che mettere i brani in diretta, ma la maggior parte, il ringraziamento va a tutti voi che ci seguite in chat e chi ci ascolta dall'esterno.

e vado a salutare a tutti voi Radio Sole Luna, a Sciacchi, Micione, Dina, DJ Bello Bello, Giovanna, Rita, Andrea, Bonni, Daras, Elga, Ani DJ, Ciro e Becchino, Paolo, Alice, Claudio, Pirlotto, poi un altro bot, Felix, Telcrov, Fenice, Azzurra. E vi auguro una buona notte e ci risentiamo alla prossima notte.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Vabbè, ma adesso basta. Ma mi sono stancato di ballare. Con me? O con lui?
1: Con nessuno dei due.
0: Come non nessuno? Figura e mezza l'abbiamo fatto. Non ci credo. Sei tu? E vai! Vai! Amore! Ecco chi vuole!

comba! M'hanno fregato il vino dentro alla botte! Non gliela faccio a capì come hanno fatto! Il tappo sopra non è stato toccato! Comba! Può essere che qualcuno gli ha fatto un buco di sotto? No! Non può essere! Il vino manca da sopra! Sotto sta pieno!

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Vince.
1: Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono